0: ne ya kai shi da daga ta shi kenan
1: ba matsala ba
0: ce ba matsala ba ce inda shi da ya ci misali ta kaina yi ne rubuta sai ko sai da fara shi da rubuta shi ta rubuta to da abu a Dubai saboda bai kai kwana 21 to yake da da fili shi ne ne shi kan shi ko 21 mara kiwai wa al'adar ba wasu ba jini da ma'ana da garin da mace ta fara zuwa da za ta fara wuta mafi yawa ko kwana 35 idan al'adar shi ne tun ci kwana 35 a kiwai wato ba lafiya da al'ada ba ce to kin ga a nan a shi ne ki yi al'ada biyu a wata guda don ko da yawanci ma da ake duka saka tsaki a cikin kwana 28 sati hudu sai ka fara al'ada ran ɗaya ga wata to kuma 28 za ki sai ki fara al'ada kuma yau za a wata jiki kuma da ala ɗaya ga wata mara kin fara al'ada don duniya cewa kin fara kan kin fara al'ada ɗaya ga wata kin ga ki mutu kin da iya kwanakin ki a cikin wata da tafi to kuma 28 sai ki sake fara wata to kuma ko kin ga ala da garin ki sake wata haka ne ka mai sace mu ne ta ba za ki fara ɗaya ga wata ko ki fara 21 ga wata kuma kin fara misali a ce bakwai ga wata sai ki sake fara 28 ga wata kuma ko 21 da yake ba tsakani saboda haka kin sake duba lissafin ki idan ina wace ne da na faɗa kin yi al'ada bayan sati biyu ko kwana 15 16 17 sai kin sake gano wata al'ada to wannan gaskiya akwai matsala ma'ana bayan din da nake faɗa daga ran da kika fara ba daga ran da kika gama ba daga ran da kika fara din sai kika kirku kwana 15 16 17 kin sake gano al'ada wannan ya kamata a duba amma a ce daga ran da kika fara to sai ku ba kwana 21 kika sake fara ku ba kwana 22 ko da 4 ko da 8 yau ne ina da aiki da kwana 30 cip cip ba

sarkin mahaifiyar ƴaƴanta nasu su komo gida sai su duka ba su sun tsara a maza ma wadda da suka yi alƙawari jimawar fara zuwa da sauke kayan jakunansa a wata yunwa yawon su da bayyana suna kiwo shi kuwa

kamar wahalhalu da kuka sha wajen cimma burinku a rayuwa. Rayuwa cike take da buri da mafarkai da mutane ke son cimma, amma sau da yawa hanya zuwa ga nasara ba ta rasa kalubale. Dole sai an nuna naci da juriya da haƙuri kafin cimma nasara. Wasu sun sha wahala sosai kafin su kai ga inda suke a yau, yayin da wasu kuma har yanzu suke ci gaba da fafutukar neman cimma burinsu. A wasu lokutan mutum kan gama wato kan gamu da rashin ƙarfi, rashin goyon baya, matsin rayuwa ko ma gazawa, amma duk da haka ya ci gaba da ƙoƙari saboda burin da yake so ya cimma. Sai dai akwai masu cewa juriya da haƙuri ne sirrin nasara, yayin da wasu ke ganin samun dama da goyon baya na taka muhimmiyar rawa wajen cikar buri a rayuwa. Wani irin ƙalubale kuka fuskanta wajen neman cimma burinku? Menene ya ba ku ƙarfin gwiwa ci gaba da duk wahalhalun da kuka fuskanta? Wasu shawara za ku ba sauran al'umma masu neman cimma burinsu a yau? Ga wasu daga cikin saƙonnin rayuwarku daga shafinmu na sada zumunta na Facebook.

tare da mu kuma shi zai yaye mana halin da muke ciki na bakin ciki da damuwa Amina Talawan Usman tace hakika rayuwa cike take da tarin kalubale wanda tabbas hakurin nan shine matakin nasara babu abin da ke da matukar wahala kamar mutum ya samu rashin

shi da yashi wannan muke nufi da bukata da salati karin salati da sallama ga kayan talikai wanda ya zo mana da shari'a shiryayya har zuwa ranar tashin kiyama da alayensa da sahabbansa da masu kyautata masu sahas zuwa ranar sakamako.

0: yake bin ya sani yana bin ne da yanda muka dogara da Allah muka mika al'amuranmu ga Allah shi sababi ne ba abin ba a hannunsa yake ba kuma Allah ya fi sanin abin da zai zama mana alkhairi
1: bisan shiwa gajiya ina za mu ta fara shirin masu kallo sai da dogo abin da zamu faɗa ku zamu cikin masu shirin shi ya kare ba domin zan ta sanin a tafin kawo su da fara da product tradition da mu shafi ko lokaci kuma ana da mana fara kuma su da wani ayyuka ko mutum kan siyasa amma da su